Ora mati ibetare olashe lengiteng simel ole sentero. Lelo siru asabu golengto lo shondo lo sain lol kiloroka enkomono erema fest 2026. Kiden wele siru a lengkomono darigini to moluni obo olapa leiseta. Meraba gen darigini ungan olapa liyo udom. Nkolo ngungan na ibelege nyengishu ino. Emo esere mare enkomono tene benki tengeno osirat le biblia. Iro lariko nile kanisa. Olasa nile biashara. Elelero ashor mare ipokin. Osiruele limi uniki giro. Ore erema Fest 2026 na itum live te K24 TV tenebo K24 Plus your hookup le duty entertainment yetumoyu K24 Plus te Android TV or Apple TV netumoyu si te laptop tablet tenebo esimunum download data te Play Store arage App Store Wore sida yesola inde my stream kama bo sasa na bo onusu tonjilingi nitomo ni uniyake kiyake Safaricom

0: Lelo sirwa sabu go lento lo shondo lo sa en lol kiloroka enkomono Erema Fest 2026. Kiten wele sirwa lenkomono ndarignito mwini wini obo olapa leiseta. Meraba gendarigin nyungwan olapa liyo udom. Nkolo nyungwan na ibelege nyengishu ino. Emu esere mare enkomono tene benki tengeno osirat le biblia. Iro lariko nile kanisa. Olasa nile biashara. Elelero ashor mare ipokin. Osirwele limi unikigiro. Wore Erema Fest 2026 naitum live te K24 TV tenebo K24 Plus your hookup le duty entertainment yetumo K24 Plus te Android TV or Apple TV netumo yusi te laptop tablet tenebo esimunum download data te Play Store arage App Store wore sida yesola inde my stream kama bo sasana bo onusu tonjilingito moni uniyake kiyake safari kuma
1: Ewangan Olu.

0: song one nang kaganya
1: di daren che mose der mura nang kabela ma kuzi manual ole kisi
2: jene bona no pk ile lione ki esaita kwani
0: ki magine siasa olo shole kenya
1: mishere dar mase
2: yes
1: ni yara maendeleo rwati yola riko ni yara la raja ni yara sukulu
2: ni grao shule ga karambe ni be gaja
0: imagine en kaganya
3: dere magine nang kaganya imagine